I remember a black suit circle. Erinnere-mi das Tischgebet. Mi ricordo delle Alpi Svizzere. I remember Aspen. I'm thinking